0: riflă? Caira? Nu sunt danta? Chi e viva?
1: Papa nande.
0: Papa, chi ne vede rifla anca? Ah, da te rif.
1: Papa. Papa vai fare chi ameno papa doni, papa princess chiafa. Caira ya. Ego ta. E ca da henna me mamma kenta.
0: Chi ne vede rifla? Nu chi am bappe.
1: Nu un papa chia. Caira mamma chia ne ali arno. Din papa che io mamma suona chiani. Caira me di papa fono mamma e culin. Papa indi fono che suona giaffa. Adi papa bada bada mare. Mamma che metti e dunguti. Ecco un commento che mamma una rite ad un wagon. Caira ne da fede bonima. Papa cocci anna me. Papa è cani cocci gulani. Mamma è nulla. E chi ve?
0: Del flore.
1: Papà, caro mamma di che vara l'obbive.
0: Ah, l'obbive, mamma di mamma di che?
1: Caro bene, mamma è chi gole. Mamma e papà è chi gole. Mamma di come è con noi.
0: Del flore. Papà, benga, del flore, tu vara, vara, puro, a che buona.
1: Bene, non puoi fare la tua haka. Bene, mamma. Caira che mamma. Papà, caro, di che l'obbive, no? Kaira darkura nuben wanna mame ganstiva bappa wa ka kaira ado haniero mama kenama
0: darflo bappa bappa den baba darflo bappa dak lobe eta
1: bappa dak kaira wara lobe eta ekam bappa mame ganstiva kaira mama sor burn me bappa please mama ganstiva
0: darflo ha derano e balange mi madan daraflu helair daraflu mamma hunna daraflu gatto inge
1: promise to
0: ah promise inge den derano e daraflu adva okay mita kaire
1: bappa kurduni kala bappa kaire lebone ma kaire derano e kurduni ge bappa kurduni ha darangale kandi nindava ಅದು ಹೆಂದಸ್ಕದ್ದಿ ಅದು ಮಮ್ಮ ಎನ್ನತ್ತೆ ಮ ಕೊಡದೋಣಿ ದಕ ಲೋಭ ಅಮ್ಮ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಣಸ್ತಿ ಬಪ್ಪಸ್ತಿ ಎಕ ಹಲ ಬಪ್ಪ ಕೈರ ಬಪ್ಪದಕ ವರ ಲೋಭೆ
0: ಬಪ್ಪ ವರ ಲೋಭೆ ಕೈರ ದಕಂಗೆ ತಿ ಬಪ್ಪಗೆ ದೋಣ್ಯನದು
2: ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೈರ ದರ್ಫ್ಲಾ ತೆಂತೆ ದೋ ಡ್ರಾಮಾ ಕುಡುಮಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ತಜ್ಕಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಮೀಸ್ ಆಮ್ನತ್ ರಮ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಹಾನ್ ಐಷತ್ ರಿಜ್ಮಿ ಐಷತ್ ಫಿನಾ ಫಿರಾಗ್ ಮರಿಯ ಮಾತಿಫಾ ಅದ್ನಾನ್ ಹುಸೇನ್ ರಶೀದ್ ನಾಶಿದ್ ಅಹಮದ್ ಅದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಹೇಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲಿಯೇ ಉಫದ್ದಾಯಕ್ ಲವಾಲಿ ಅಳುಗಾಣ್ ಐಷತ್ ನೈಮಾ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.